0: verite, brigoto, nenetia si moi, nace una tracega.
1: Oce, oce, mucche di erba, nace una tracega.